0: Amore mio, dove sei tu? Hey, kya ga rahi?
1: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
0: aise nahi ga ke sunao na.